Poenga kuhimba ka Jeki Mangami o Guvuru in provincia di Nyambane. Guminemwe maku malangomuno mseso 11 ora zi 40 minuti. Ah, mapeta shinda huasala huasalira kujombe nyomtame atame nukanyi. Ndingalangali jakaleko kama teke nini. Ndingate kumbu nini. Kugala kunenda msoji jinombwera.